pensi che Giroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Giroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Giroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Giroma.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 2 e 38 minuti.
1: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.

0: Radio C Roma 105.7.
1: Non sarà mai.

Ti ho portato a mangiare un gelato a San Fili, finocchietto e crema di arachidi, grazie. Me lo hai denigrato tutto il tempo. 10 euro due coppette, da mezzo chilo l'una, forse di più. Ti ho chiesto mi ami camminando tra i vicoli di San Fili. No, ti amo come il gelato di San Fili. Non molto, quindi. Fai tu. Ti porto a mangiare un gelato da Zorro, allora. Rigorosamente limone e cioccolato. Adesso sì che ragioniamo. Ti ho chiesto mi ami guardando l'Hotel Jolly con il cono in mano. Adesso sì che ti amo. L'amore ai tempi di Piazza Valdesi.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

qui. Interrompiamo la trasmissione per comunicare che in questa notte di serenità, di pace e d'amore, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo morto. La cosa è di una eccezionalità insolita, è veramente eccezionale, perché erano 20 anni che in questo nostro bel mondo, nostro,

0: Quando moriva l'uomo e non veniva trovato. Le nostre squadre televisive si sono recati sul posto, nella località del Piemonte, a piedi del monte naturalmente, e hanno intervistato il contadino, il pastore, l'operaio, insomma, quell'altro uomo che ha trovato il cadavere. Ci scusiamo in precedenza l'emotività, il fatto eccezionale ha sconvolto il signore. Comunque il nostro inviato, al quale va il nostro ringraziamento per aver sospeso la festa, il Natale, la famiglia, e ancora con la torta in mano recatosi là, ha intervistato questo uomo. Era coperto di rami, coperto di sassi, era coperto di terra. Era coperto di rami, coperto di sassi, era coperto di terra. Era coperto di sassi, coperto di rami, coperto di terra. Era coperto di rami, coperto di sassi, coperto di terra. Gli occhi!
1: Gli occhi. Gli occhi.
0: No, non ho visto gli occhi. Erano coperti coi rami, erano neri di terra, erano verdi di boschi. I capelli,

0: la sua bocca taceva. La mano, sì, la sua mano viveva. Era coperta di rami e di sassi, era coperta di terra, ma la sua mano splendeva, bruciava, sì, la sua mano cantava, la mano stringeva un calcio infangato di un fucile di guerra.
1: Nelle avversità e nel dolore sii forte come un leone, contro i falsi amici e gli invidiosi astuto come una volpe.

sei figlio di una grandissima puttana.

0: così.
1: È finalmente disponibile Il Governo Invisibile, il gioco di ruolo che sta avendo un incredibile successo tra grandi e piccini.
2: Divertiti con tutti i giochi elettronici inclusi nella confezione. Memorizza, impara e ripeti ciò che dice la macchina. Al resto pensiamo noi.
1: Istituto di Obbedienza Animale. Dalla luce alle tenebre. In un attimo.

a me questo tipo di società, questa io non me, cioè una cosa manco, mi distrugge e basta, non me ne frega niente di vivere in una società così. Cioè se dicono l'eroina t'ammazza, chi se ne frega? Ma chi se ne frega, però io sto bene, io mi faccio una pera e mi metto a ride, capito? Quando c'è il problema non c'ho, dopo faccio un'altra pera, perché a me sta vita mi dà soltanto angoscia, sto modo sti rapporti che ci stanno, a me non mi interessa, non me ne fregano niente, a me deve averci un autobus più, non me ne fotte niente, me ne vado a piedi, mi faccio una pera invece di eroina, me la faccio un'anfetamina, così pure, vado a piedi.

0: Il primo dei due finalisti, Frederick William Polosco.
1: Orco, vecchio coglione.
0: Orco, vecchio coglione.
2: Orco.
0: Ed ora della squadra Lambda Mi, Dudley Dawson.
3: Caccola.
0: Caccola.

Era una torta di marmo, questo me lo ricordo, perché ho messo le vongole di resto fra la torta, una novità. Le vongole di marmo, mare e marmo, fanno insieme, sai quelle cose tipo paglia e pieno, fanno mare e mare e mettono le vongole di reci, l'animo, esci tua maledetta a me che ho, mi sono messo in mezzo a questo casino maledetto, che io non la volevo la torta, e chi dice, non la voglio, a me che sono entrato qua, e tutti i pesci che salgono in palla con la torta di pelle di pollo, e mentre tutti questi pesci sono venuti in questa maledetta torta, tutti quanti i clienti sono entrati, che erano tutti clienti ricchioni, e c'era poi il proprietario che era ricchione, ma i più ricchioni di tutti era tuo marito, disgraziato delinquente. Sì, perché siamo da 4 ore a parlare di mangiare di tagliatelle, di pollo e di cosce dell'ale del condone, e io ci ho preso.

Siete dei barbari. Barbari? E tu osi chiamare noi barbari? Sì, è un appellativo.

0: Walt, ti prego.
1: Vogliamo smetterla di raccontarci che le cose vanno bene così come sono e riconoscere che siamo in pericolo.
2: Con chi stai parlando adesso? Chi pensi di avere davanti? Lo sai quanto guadagno in un anno? Anche se te lo dicessi non ci crederesti. Sai che succederebbe se di punto in bianco non andassi più al lavoro? Che un'impresa che ha il giro d'affari di una multinazionale chiuderebbe, sparirebbe. Non esisterebbe più senza di me. No, è chiaro. È evidente che non sai con chi stai parlando. Ti comunico che non mi stanno minacciando, Skyler. Sono io la minaccia. Se sparassero a chi apre quella porta, morirei io? No, a me non possono sparare.

Thank you.

Sai tu qual sia in questa nera valle la risultanza e il premio ad ogni sacrificio umano? Calci nel teretano. D'ora innanzi verrò nomato il Cavaliere Amaro. Almeno credo.

0: Over him.
1: I must get my last kick.
2: Another one.
3: Just some.
2: Oggi su Radio C-Roma, jazz a colazione. Suoni, ritmi, contaminazioni, esperimenti, anime soffiate dentro strumenti di ottone. Il possibile è già stato tentato ed è fallito. Ora è tempo di tentare l'impossibile.

astăzi. Nina, să

0: C'è un ronzio. Ronz io, ronz tu. Se il ronzio lo faccio io, se il ronzio lo fai tu, c'è qualcosa di bello, c'è qualcosa.
1: Tu senti davvero ronzio?
0: Adesso non più.
1: Ah, ok. Aspetta un attimo, facciamo una prova.
0: Fermi.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 29 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 41%.
1: Hey, this is Danko Jones and you're listening to Radio Ciroma.

0: Attenzione, è in funzione un dispositivo di segreteria telefonica. Il signor Pomata è assente. Dopo il segnale acustico avete 40 secondi di tempo per incidere un messaggio.
1: Pip! Avvio della mignota, ecco del messaggio. Sor Ventresca, se non mi ridai subito i 300.000 lire, io te rompo. Sto tutti i giorni giù al portone. Pip! E stai tacchiato.
0: Il tempo a vostra disposizione è scaduto. Grazie per aver chiamato.

0: L'esploratore Omicron è pronto a fare la sua relazione sul pianeta Terra.
1: Bene, registriamo le immagini del tuo cervello. Sarà molto lunga?
0: No, ho fatto una scoperta formidabile, per cui potremo conquistare questo pianeta con un esercito piccolissimo.
1: Spiegati.
0: Guarda, dopo essermi istruito un po' su tutto, io ho diviso le creature in due gruppi principali. Creature di prima scelta e creature di seconda scelta. Ecco la prima scelta ed ecco la seconda. Quelle di prima sono molto più rare, quelle di seconda più numerose, ma il loro valore è ben diverso. Un commendatore di prima scelta, per esempio, vale di più di 1000 nullatenenti di seconda scelta. Le creature di prima scelta, infatti, hanno tutto il potere e tutte le ricchezze della Terra. E se noi siamo così furbi da incorporarci solo in loro, risparmiamo tempo e uomini e diventiamo ugualmente i padroni del pianeta.
1: Allora dobbiamo eliminare quelle di seconda scelta?
0: No! Quelle di seconda scelta sono indispensabili.
1: Perché?
0: Perché comprano i prodotti delle creature di prima scelta. Sono i consumatori.

Radio Chiron 105 700.

prima della Fiat politicamente ero un qualunquista. Vedevo adesso alla Fiat gli studenti davanti al cancello, davano volantini, che volevano parlare con gli operai. Il fatto mi sembrava un po' strano. Dicevo, ma come? Questi che hanno il tempo libero per scopare e per divertirsi vengono davanti alla fabbrica, che è la cosa più schifosa che c'è. La fabbrica, che è davvero la cosa più assurda e schifosa che c'è. Vengono qua davanti alla fabbrica, cosa ci vengono a fare? Mi curiosiva un po' questo fatto, però pensavo alla fine che erano dei pazzi, dei coglioni, dei missionari, e non mi interessavo a quello che usciva. Questo era in primavera, in aprile. Non c'ero mai andato alle riunioni con gli studenti. Una volta andai al 1° maggio. Io le feste del lavoro non le ho mai concepite. Ma che scherziamo, la festa del lavoro, la festa dei lavoratori, i lavoratori che si fanno festa. Non mi entrava nella testa cosa significava festa dei lavoratori o festa del lavoro. Non mi era mai entrato nella testa, perché il lavoro doveva essere festeggiato.

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma.

proposito di Francia, uno scrittore francese ha detto una volta che l'interesse dell'esistenza risiede quasi tutto in quelle giornate in cui la polvere della realtà è mista indissolubilmente ad un'inconsistente e misteriosa sabbia magica.

coordinato proprio dagli uomini dello Stato, che dovrebbero al posto di coprire gli abusi contribuire all'accertamento della verità. Quando infine i casi come quelli di Federico Aldrovandi si moltiplicano, ebbene, non sono solo in gioco le tragedie di singole famiglie, che si tratta della democrazia.

ragazzo viene preso dentro quattro mura dello Stato, lo Stato ne è responsabile. Io madre te l'ho consegnato sano, me l'hai ridato morto massacrato.

Zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, zizi, credami, una pavata, zizi. Senta, se si chiama Radio Ciroma.

0: All right. Tonight we're gonna let the music do most of the talk.
1: Faccio un disco di nuovo di metal. No, devo ritornare.
2: Bruno metal.
1: Devo ritornare alle origini o di hardcore. Così a Radio Giroma mi vogliono anche
2: Bruno
1: più bene.
2: Sì, voglio,
1: se faccio hardcore posso andare anche da Pasquale e Domenico. Poi forse se riesco a farlo.

0: Ma che vogliono questi?
1: Sta tranquillo, vedrai. Sistemo tutto io. Sono sotto la mia giurisdizione.
2: Oh, guarda che sono pezzi grossi.
1: Perché io sono un pezzo piccolo?
2: Se li strapazziamo ci buttano fuori dalla polizia in 2 minuti.
1: E lo ammetta, gente, andavo un po' forte. Ma ho molta fretta, ho una riunione importante dal governatore.
3: Mettete allora le mani fuori dal finestrino!
2: Ma che fa?
1: Zitto!
3: Non fare mosse false! Uscite fronte a me. Andiamo! Fronte a me!
1: E in ginocchio!
3: Pancia a terra!
2: Ecco.
1: Allargate le braccia! Helm in alto!
3: La faccia dall'altra parte!
1: Piedi in alto!
4: E adesso?
2: Non mi ricordo più.
3: Silenzio! In piedi, politicanti di merda!

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, e volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

0: sostieni Radio Cinoma.
1: Piccoli presidi di informazione come sono Radio Ciroma, come sono tutte le radio di movimento, spazio in Italia, che sono l'elemento ultimo di portare anche un elemento di verità sulle questioni, vanno difese.
0: Per maggiori informazioni visita il sito www.giroma.org.
2: Non far spegnere la tua radio.

Chi è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.giroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Giroma, sempre con te.

0: un eccesso di Rao, un grande esponente della commissione trilatera, un grande organismo sovranazionale del capitale, che ci deve essere un limite alla dilatazione della democrazia oltre il quale diventa ingestibile la società, scriverà nel 77. Ecco, da lì in avanti i luoghi vengono, la rottura di questo compromesso vuol dire che i soggetti si sono abituati a pensare come se fosse eterno quel modello, che invece era un modello storicamente determinato.
1: 1, 2, 3. T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Mi hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola.

mi hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto e ti ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sì.

Soviziata, coccolata, latte, burro e marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. E cretino sono stato, anche il gatto mi hai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano con 3-7. Poi un giorno mi hai piantato per un tipo spappolato. T'ho cercato, l'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. 4 schiaffi t'ho servito, tu mi hai detto disgraziato, la pistola mi hai puntato.

0: E pensare che eri piccola. Ma piccola, tanto piccola. Così,
1: così, così.

0: Lo sapevate? Due terzi del pianeta sono completamente ricoperti di acqua. Che fortuna nascere proprio nell'ultimo terzo. Che culo, sorrido che beh, sì, è culo. Sul educational channel. Cavalieri sono stati i protagonisti del Medioevo. Si scontravano a cavallo protetti da pesanti armature. Ma perché lo facevano? Chi li spingeva a farlo? Ma che, c'era uno dietro che li spingeva? Scopritelo sul educational channel. Spingitori di cavalieri. Sul educational channel. Ah, ti ho detto che domani non posso, come devo fare l'operazione alle Sisi. Ah, scusa, dopo. Vedete cosa facciamo? Uccelli, rondini, corvi, cicogna e aironi. Migliaia di aironi che si spostano nei cieli ogni anno. Ma si può lavorare in queste condizioni? Scoprilo su, vedete cosa facciamo? Channel. Dal mare alla rete del pescatore, dalla rete del pescatore al mercato, dal mercato sulla vostra tavola e infine nel vostro stomaco. Che altro deve fare la soiola? Spazzarvi pure per terra? Tutte le soiole su Reeducational Channel. Lo sapevate? Dopo l'accoppiamento, l'amante religiosa divora il suo sposo. Eppure quello ci va lo stesso. È proprio vero che tira più un pelo di...
1: Scusate, ma questo... che un carro di buoi... Scusatemi, su Reeducational Channel.
0: La donna Cigno. È esistita veramente la leggendaria donna Cigno? Pare che me la sono inventata io in questo momento. Improvvisazioni su Reeducational Channel. If you are...

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org. www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu.
1: Nado Zizi.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
6: Ah! È una bavata,
7: pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11 e 42 minuti.
1: Usa che a Cosenza a frequenza è questa. Fella Scalor su Radio Ciroma. Mamma, mamma, mamma, mamma, via, sei so. Lara,
2: grazie.

degli anelli normali, praticamente me ne sbatto, mi ha detto per un culo, mi sono incazzato e ho mandato, ho preso la pistola con la in testa alle persone, odio la gente, cotto il cazzo, non me ne frega, porco Dio, perché non è roba, ho cominciato praticamente come una bestia.

0: perrito. Ay, papu, ahora no me pego.
1: Radio Chiroma 105.7 FM.
2: Radio Chiroma 105.7 FM.
3: Radio Chiroma 105.7 FM.
4: E che ne ci è rimasto, quella bella.

Io ringrazio voi e la vostra emittente per darci questo spazio, per consentire di esprimere le nostre idee, la nostra valutazione politica su quello che è il momento difficile della nostra nazione, e di entrare anche nel merito di alcune questioni locali che sicuramente stanno all'interno di quel contesto nazionale.

Beh, allora, da Luca Morino dei Mamà un saluto assoluto a tutti i ciromisti di Cosenza e delle zone che vengono raggiunte da questa storica radio della città.

0: Per quale motivo il governo terrorizza le persone con le notizie di reati informatici? E anche con le previsioni meteo?
1: Io sono una macchina e posso fornire soltanto risposte programmate. La risposta a questa domanda non è disponibile.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: sento.
1: Fantasmi la notte. Fantasmi la notte mi inseguono. I volti scati dalla morte. La pelle lacerata sotto cui vedo i tessuti. Corro, ma sono migliaia, mi inseguono implacabili. Corro e grido nella città deserta, le mie gambe come tronchi molli. Mi sono dietro, fangosi, nei loro stomaci aperti, i vermi della terra hanno fame. Mi guardano, dalle loro orbite vuote, i topi della terra hanno fame. A uno gli era rimasto un occhio, però poi se lo perde. Corro, ma il fiato mi manca, mi sono addosso. Sui colli svertebrati svolazza la cravatta del giorno dell'addio. Rido. E allora quelli mi addobbano.

0: Radio Ciroma 105.7 FM.
1: www.ciroma.org. Take two.

le qualità fisiche necessarie della merce particolare nella quale deve cristallizzarsi l'essere denaro di tutte le merci, per quanto deriva direttamente dalla natura del valore di scambio. Tal valore di scambio sono la visibilità, piacere, l'uniformità delle parti. L'uniformità delle parti e la identicità in tutti gli esemplari di questa merce come materializzazione. Come materializzazione. Ma qui non sto capendo niente. Forse ho sbagliato i dolori.

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

affinché i musicisti non scendano dal taxi, finché i poeti servono ai tavoli, finché gli uomini migliori lavorano al soldo di quelli peggiori. La strada corre dritta verso l'apocalisse.

Kamikaze calabrese, imbottito di Suzu e Tritolo, imbottito di Suzu e Kujuriegi e Turtigi, imbottito di Turtigi e Tritolo, imbottito di Piscistocco, imbottito di Purpette, imbottito di C4, Kamikaze calabrese, imbottito di Induia, imbottito di Benzina, imbottito di Gaggi Nazzi, imbottito di Milungiane Chine, imbottito da Live Ammaccate, imbottito di Fico Ammelate, imbottito di Pipari e Giù e Tritolo, Kamikaze calabrese, Capicazzo calabrese, Capicazzo calabrese, Capicazzo a giocacazzi.

0: sogni, sono desideri di felicità. La gente ha paura, la risposta dello Stato è tranquillizzante. Il cibo è di cattiva qualità, quindi tutto è sotto controllo.
1: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13 e 39 minuti.
1: Io ho visto degli orrori, orrori che ha visto anche lei, ma non ha il diritto di chiamarmi assassino, ha il diritto di uccidermi, ha il diritto di far questo, ma non ha il diritto di giudicarmi. È impossibile trovare le parole per descrivere ciò che è necessario a coloro che non sanno ciò che significa l'orrore. L'orrore ha un volto e bisogna farsi amico l'orrore.

anche voi nella funzione quotidiana che svolgete, che è una funzione importante perché siete come radio, siete portatori di un'altra idea della lettura dei processi. Ecco, anche voi tramite la radio, vi ringrazio anche per l'opportunità che mi offrite, potete concorrere, sicuramente siete un soggetto che in questa regione ha rappresentato e prova a rappresentare un'altra idea di Calabria.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 35 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 38%.

Sono Marco Filopat, continuo la lettura di Costretti a sanguinare, racconto urlato sul punk, alla regia Kenobit. Questo capitolo è ancora la guerra di Comiso.

Comiso base di morte. I governanti italiani prostituiscono il paese e lo fanno penetrare da cazzi nucleari statunitensi. Titola così il nostro volantino contro la decisione del Parlamento di installare i missili cruise in una nuova base militare della NATO nella Sicilia meridionale. Il testo del volantino è molto ironico, i compagni lo hanno apprezzato e probabilmente deve aver girato parecchio. Infatti alla riunione di stasera è previsto l'arrivo di Gerardo Luigi Del Buono e del suo entourage, noti anarchici siciliani insurrezionalisti, con delle proposte importanti da esporci. Gerardo ha una forte cadenza siciliana, un aspetto trasandato nonostante i vestiti eleganti, deborda un carisma che fluisce con enfasi alle nostre orecchie ben aperte. I suoi inviti alla ribellione radicale, alla cospirazione, sembrano poesie che ti portano sulla luna. Lui è alto e grosso, barba e capelli brizzolati. Il suo discorso ha un prologo che parte dalle ragioni storiche. Ogni tanto tira fuori le gesta avventurose degli anarchici del passato, da Ravasciol a Gaetano Bresci, alla banda Bonneau. Poi valuta la possibilità di una grande mobilitazione di massa a Comiso, dove c'è la base. Ci spiega la grande tradizione di rivolte popolari nel Ragusano alla fine dell'Ottocento e dell'immediato dopoguerra. Masse di contadini e lavoratori che occupavano terre e municipi, l'importante ruolo dei numerosi anarchici agitatori dei dintorni. A metà del suo intervento emerge tutto l'ardore e la passione della sua personalità e la parlata, travolta da quella veemenza, lascia libero spazio al dialetto. La occuperemo la base e ci pianteremo i melanzani, i pomidori. Picchin men sta terra, ma fiusi fanno i padroni. Ci sono i Grico, i Puglisi, i Costanzo, i Rindo. A noi ci si accappona la pelle ad ascoltare quei nomi. Gianpruno, in panico, si alza e chiude le finestre pensando a chissà quale bande di sgherri di casa nostra. Ma ormai Gerardo Luigi è uno schiacciasassi. Dai nostri patti ci sono gli upiraili, i contadini coi trattori in animali, una rivolta di un popolo contro i mafiosi, i guerrafondai. Ci stratteremmo in tutta minchia di base e ci facciamo un culo come un cruise. Poi si calma. Abbiamo fondato le leghe autogestite, una mobilitazione di massa sarà. Qualcuno di noi già progetta attacchi comando all'ambasciata USA in largo Dolegani. Quei discorsi sono persuasivi, ti trascinano in un altro mondo, ci dimenticavano completamente i CRES, lo straight edge, la battaglia contro ogni tipo di droga, e fumiamo le canne che ci passano. Allora salta su strafotente Dix, che fa un discorso al limite del concitamento galattico, mezz'ora di garbuglio visionario. Il succo comunque sta in due parole: vabbè che siamo pacifisti, ma alle volte è necessario tirare qualche spintone. Nessuno ha il coraggio di replicare. Tra i fumi dell'hashish vedo Gerardo Luigi come un saggio gufo parlante. Gli spessi occhiali gli si ingrossano mostruosamente le pupille. La boccuccia, la barbetta, sembra proprio l'animaletto notturno. Ascoltando parto nel viaggio immaginario verso le calde terre siciliane. Abbiamo trasformato la base in Luna Park, i Marines sono diventati dei funamboli, salone per massaggi, tatuatori, via della droga, cosmonauti, amore libero, raffinati intellettuali in trip, pesci viola su due zampi, catamarrani di burocrati falliti in fiamme al largo delle coste della Libia. Pancaminazione è un progetto, una rivista con redazione itinerante gestita dalle varie comunità punk. Ogni situazione sparsa per l'Italia può redigere come vuole una pagina ed esporre la propria realtà locale. Sarà un giornale trimestrale, composto e stampato a rotazione dai diversi collettivi. Gli interventi teorici si mescolano alle info sui concerti, i nuovi dischi e riviste, gli appelli per le manifestazioni, per le grafiche, le notizie di Pisa, Firenze, Roma, Udine, Milano, Torino, Napoli, Bari, Genova, Sicilia e Sardegna, i nuovi centri autogestiti, anche solo per un giorno. Tutti i punks italiani sono già attivati sul progetto. Al virus abbiamo due proposte da stampare su Pancaminazione: l'iniziativa di Comiso e il tour di una band molto importante, i Disorder, considerati nuovi
Discharge sono londinesi. Punk della nuova era, una mutazione del genere freak, sporchi da fa schifo, straccioni, alcolizzati, puzzolenti. All'aeroporto anche i cani della finanza non hanno avuto il coraggio di annusarli. In correggio vengono ospitati nella stanza degli ospiti, trasformata all'istante in un porcile. Faranno 4 concerti, 2 al Virus, a Bologna e a Torino. Si aprono così le porte all'attività internazionale del circuito di pancaminazione. In pochi mesi le band inglesi, americani, francesi, tedeschi suoneranno dovunque in luoghi non contaminati dalle logiche del mercato. Superato un ostacolo, se ne frappongono altri 1000. I Disorder rimangono affascinati dall'ambiente di Correggio, dal trattamento assolutamente insperato, così non se ne vogliono più andare. Coinvolgono nella loro quotidianità trash alcune decine di punks milanesi. Mai come adesso si vedono zombie sconvolti sulle scale e sugli androni di Correggio. Il cantante è instancabile, una bestia selvaggia, vuole organizzare un laboratorio per sintetizzare una droga di sua invenzione a base di alcol e marijuana presa dai nostri vasche sul terrazzo. Dalle camere dove piazza il suo marchingegno escono mostri umani. Chi urla, chi piange, chi sparisce qualche giorno e torna col genitore incazzato finché un incendio brucia i peli e capelli a chimici drogati. I compagni della casa e i punks militanti dovranno ricordare agli inglesi la scadenza dei loro biglietti di aereo.

L'occupazione della base militare è prevista per il 22, 23 e 24 luglio. Abbiamo circa 3 mesi per prepararla. Iniziano i concerti di sottoscrizione, ogni gruppo che arriva è invitato a partecipare all'iniziativa. In Sicilia forse verranno i Cress e persino Jello Biafra, cantante dei Dead Kennedys. Organizzeremo nei giorni precedenti l'occupazione una serie di concerti. Le prime avanguardie partiranno verso i primi di maggio per preparare il terreno. Alle riunioni di pancaminazione il virus propone la calata in massa a Comiso. Io partirò con Manuela in

cene mediterranee e grandi bevute, ma all'arrivo di Cristina e Fabione ci rendiamo conto di essere non più di una ventina. Prendiamo contatti con alcuni punk siciliani che sollevano altri dubbi. Gerardo, con la sua capacità oratoria, tenta di rimuovere le nostre deboli titubanze. Canta città su una massa di fitusi, viditi domani, quando andammo a Comiso, è clima diverso sarà. Il giorno dopo, noi quattro, più due punks di Catania, prendiamo il pullman. 8 ore di viaggio tra agrumeti, brulli, saliscendi nel torrido, callo siciliano.

Comiso si trova in un'arida pianura a una ventina di chilometri dal mare. Il classico paesino agricolo siciliano, un agglomerato di case di pietra bianca, vicoli, vicoletti, un parcheggio dove si svolge il mercato del bestiame, un corso che sbocca nella piazza principale, piazza Fonte Diana, dove c'è una fontana e una specie di gazebo scoperto in centro. Ai lati il comune, pochi negozietti, le sedi del PC di qua e della Democrazia Cristiana di là. In giro ci sono solo uomini. Quando scendiamo dal pullman siamo lo show della serata. I nostri capelli variopinti e moicanati li mandano fuori di testa. Una ventina di comisani, barba, baffi, capelli grigi, pantaloni scuri, corti, alcuni elegantissimi, altri un po' dismessi, si avvicinano sghignazzando. In realtà sono già abituati ai capelli lunghi, più tranquilli, ci spiegano che da qualche settimana ci sono dei dintorni due campi pacifisti pieni di stranieri. Ma c'è tu, non strani come voi, altri, ci dicono. La sede degli attivisti non è distante dalla piazza, una piccola stanza con decine di manifesti anarchici alle pareti e una scrivania con il telefono, dietro la quale c'è un compagno anarchico, Pippo Mozzo. Non si capisce se sia il suo vero nome oppure si tratta di un riferimento alla sua altezza ridotta. Pippo rappresenta la vera essenza del ribelle siciliano. Ospitale, istronico, focoso. Tutte le notti ci scogliamo diversi bottiglioni di vino locale, così forte da stendere un friulano con due bicchieri. Pippo, col suo pancione sempre barcollante, è sempre l'ultimo ad alzarsi dal tavolo, si sdraia sulla sua brandina e si mette a russare come un trombone dopo pochi secondi. La casa dove ci sistemiamo è alla periferia del paese, quattro stanzette su due piani e una sala tutta bianca con le pareti senza angoli come fossimo in un trullo. Un terrazzino dove si cena, pasta asciutta e pomodori freschi, melanzane alla griglia e pecorino, naturalmente vino e olive super piccanti. Una volta Fabione ha pianto un quarto d'ora per il dolore in bocca. Tutte le mattine, alle 8 precise, ci sveglia il fruttivendolo. Gira sopra un'ape anteguerra con un megafono degli anni 40 che gracchia a volume pazzesco parole incomprensibili per noi. Quello è uno dei pochi momenti in cui Cristina e Emanuela possono scorgere le donne sicule, avvolte nei veli e nei lunghi vestiti neri. Camminare veloci nelle strade polverose con le sportine piene di verdura. Subito dopo si rinchiudono nelle case e non li vediamo mai più. I nostri compiti nel mese che ci separa dall'occupazione sono quattro: la logistica per i nuovi arrivati, accompagnare Gerardo nei comizi con l'impianto voce arrivate tramite spedizioniere dal virus, organizzare il concerto, contattare più punks possibili. Abbiamo il telefono che probabilmente ci staccheranno tra un po' per morosità. Quindi, come dice Pippo Mozzo, chi se ne differenza fa fra un debito con un Stato di 200.000 lire e no di un para di milioni? È la stessa cosa. Il primo appuntamento è a Chiaromonte, il balcone di Sicilia, un altopiano affacciato sulla pianura comisana. Il paesino è più turistico e si vedono donne per le strade. Il comizio è uno spettacolo in cui Gerardo Luigi è una specie di cantastorie sovversivo, sa parlare alla sua gente. La piazza all'inizio vuota, nel giro di pochi minuti si riempie. Lui riesce a colpire i nervi scoperti di quella popolazione così ermetica e a un certo punto grida: «Avemo pure i compagni su de nord, che puttono i musicisti, puiti!»

tutti e ora ci facciamo parlare anche a loro. Così ci è toccato parlare del virus e del punk senza d'altronde farci capire minimamente. Poco dopo andiamo per cena a casa di anarchici locali che poi ci portano il loro appezzamento di terra coltivato con piante di canapa alte 2 metri, ci regalano un paio di grossi barattoli di erma dinamite dell'anno precedente sepolta a riposare nel terreno. Gli altri comizi in paesi ancora più arretrati di Comiso, tipo Acate, Licodia o Niscemi, sono i più difficili. Quando pronuncia i nomi dei padrini locali le piazze ammutoliscono. Noi punks vorremmo sprofondare, ma Gerardo è implacabile. Occupammo a Basi e ci chiattammo pomidori, umilanciani. Alla sera l'erba dinamite ci fa volare alti, la percezione si dilata a dismisura. Ormai sono talmente travolto dall'iniziativa che vedo raramente Manuela. Ogni notte divento pioniere di me stesso, visito in solitaria la base racchiusa dentro un'alta rete metallica a rombi col filo spinato in cima. Defense la chiamano gli stranieri. Un'immensa pianura piatta e brulla. In lontananza si scorgono gli hangar spettrali, i mezzi militari, un serbatoio per l'acqua alta, 20 metri. La base avrà un perimetro lungo più di 5 chilometri. Esattamente dalla parte opposta al cancello principale c'è il campo di sole donne, la ragnatela, una piccola fattoria con una sorgente d'acqua. Loro sono restie a far entrare i maschi. Una notte, stranamente, mi accolgono. Raccontano le loro scelte di vita, sono decise a vivere anche anni in quella situazione. Possono contare su una rete internazionale dei movimenti gay e lesbici. In ogni caso si sta meglio nell'altro campo pacifista, l'IMAC, gestito dalle organizzazioni di sinistra nostrane, per questo visto male da noi anarchici. Invece è un campeggio dove gli organizzatori si tengono una sola baracca, per il resto è pieno di tedeschi, olandesi, inglesi, americani, ragazzi decisi e radicali quanto noi. Stringo amicizia con 2 simil punk del campo. Kim, una ragazzina berlinese dai capelli blu cobalto e occhi marroni, e poi Quentin, un ragazzo inglese appassionato dei Cress. Lui, grazie alla passione per la cannabis, si trasferisce nella nostra casa di Comiso.

Nel programma di insediamento con la popolazione locale, gli alti vertici militari della NATO hanno organizzato un concertino con la banda musicale dei Marines sul gazebo in piazza Fonte Diana. Stasera gli anarchici sono 30. Dai campi pacifisti ne arriveranno una cinquantina. Noi punks, con i rinforzi da Brescia e Torino, siamo una ventina. Sono approdate a Comiso anche Dix e Alici, reduci dalla battaglia di Voghera contro le carte.

carceri speciali. La polizia e i carabinieri in assetto di guerra hanno circondato la piazza con doppio cordone sanitario. Siamo bloccati in un vicolo laterale. Ascoltiamo con rabbia le pessime canzoni sul genere Oh My Darling Clementine, Oh Star Spangled Banner. Ma siamo intoppati, lontano dal concerto. Improvvisamente i pacifisti si arrampicano sui tetti delle case e si calano sulla piazza con le corde. Tra gli sbirri inizia il panico, rompono le file e noi possiamo finalmente sfondare. Arriviamo sul gazebo e ci sdraiamo come fanno quei pazzi dei tedeschi, sono al fianco di Quentin in quel momento. Oh, my darling police, dice con l'umorismo inglese. I musicisti si allontanano perdendo i galloni dorati e gli ottoni stonati. I celerini ci trascinano prendendoci le spalle o le gambe, ma non fanno in tempo a portarci fuori dalla piazza che rischizziamo dentro dalle entrate laterali della piazza ormai liberi. Il concerto riprende solo molto più tardi. I paesani confusi danno a maggioranza ragione ai maiali. Segue una serata di festeggiamenti a casa nostra strapiena di contestatori eccitati. Dix racconta di Voghera, della manifestazione di qualche giorno fa organizzata ai collettivi contro la repressione, dei caroselli di blindati, caccia all'uomo, botte, fermi, arresti. A un certo punto, sulla strada, vediamo Adriorto ed Ezietto in bicicletta. Sono arrivati fin qua giù pedalando da Milano, incredibile, ma sono stravolti. Adriorto si addormenta al volo con la guancia appoggiata sul pavimento in cemento di casa, mentre Gherardo cerca, declama, l'azione diretta. Pippo stappa le bottiglie. «Du quello buono!» dice. Siamo nel soggiorno a bere e fumare quando, in un attimo, entrano due uomini a volto coperto. Una specie di nanetto con un passamontagna e una frusta. L'altro ciccione abnorme con calza di nylon sulla faccia e una piccola pistola in mano. Terrore! Manuela mi si aggrappa alla gola. Gerardo, avanti coprendo tutti, sembra una chioccia. Nei suoi e noi i suoi pulcini. Quello con la frusta la fa schiocchiare a terra un paio di volte. Adriorto sta dormendo lì accanto, ancora ignaro, non si è accorto di nulla. Ezietto e gli altri sono riusciti a scappare sui tetti. Ruspisti guglioni, nualtri siamo gente tranquilla, ma se continuate a fare così diventiamo delle belve, capisto? Quell'altro si fa avanti, e chisto è solo un avvertimento, bam, bam, zing, bim, bam. Due colpi di pistola sparati a terra, uno di rimbalzo buca sull'orlo i pantaloni di Gerardo, l'altro si confitta nel cemento a non più di due palmi dal naso di Adriorto, ancora addormentato. Chiedono la chiave di casa, gliela diamo, chiudono la porta dall'esterno e se ne vanno.

parte. Rimaniamo soli, terrorizzati, ingessati nella stessa posizione di poco fa. Gli altri scendono timidi dai tetti, convinti di trovare morti e feriti. Ezzetto si dirige a razzo verso Adriorto, credendolo agonizzante, ma lui se la ronfa tranquillo. Passate un paio di ore, ci addormentiamo ammassati dentro quella soffocante casetta bianca. Il giorno dopo arrivano i carabinieri, i giornalisti, il sindaco, un democristiano mafiosetto che ci concede l'unico parco del paese accanto alla piazza, anche perché grazie al clamore suscitato e l'arrivo di altri anarchici e punk siamo ormai un centinaio. Sistemiamo le tende, la cucina, gli striscioni, il piccolo parchetto è circondato da una robusta inferriata di sbarre appuntite, un solo grande cancello di entrata, manca totalmente l'acqua. Il sindaco mette a disposizione un camion cisterna, un vecchio lupetto Fiat che trasporta meno di un quarto dell'acqua necessaria. È un vero boicottaggio, anche se effettivamente la terra qui è bella arida, priva di sorgenti. Tuttavia non si capisce come mai in piazza principale la fontana monumentale spreca ettolitri di acqua allora. Perciò nelle ore calde l'intero campeggio si trasferisce sotto quel prezioso getto fresco. Dopo pochi assalti, le punk in bikini costringono il sindaco furibondo a chiudere i rubinetti, concedendoci almeno 3 lupetti al giorno al nostro campeggio. Sete e zozzo a parte, le notti dentro il parchetto sono formidabili. Giro con Quentin, che si porta il baratto della marijuana nella sacca. Nomadi nei diversi gruppi di socialità diffusa, se ne creano a decine nei dopo cena, poi quasi al mattino mi stacco dall'amico inglese dirigendomi da Alice ai suoi massaggi hippie e lenti movimenti erotici, oppure da Kim a parlare di olocausto nucleare contorcendoci al suono di qualche cassetta punk. In un pomeriggio con 40 gradi all'ombra passo vicino a Manuela che borbotta qualcosa. Con lei sono completamente nella merda. Lei gira canticchiando "Hello Hero, Hello Hero", la famosa canzone dei Cress che prende per il culo la figura del maschio macho conquistatore di fanciulle. Cosa dire? Cosa fare? Quentin mi sorride da sotto l'albero mentre rolla una canna d'erba, l'unico rifugio dal caldo delle psicostorie sentimentali.

Gli elicotteri della polizia sorvolano il campo, illuminano con potenti fari le riunioni notturne. Domani si tenta l'assalto alla base. Attaccheremo divisi in piccoli gruppi. Vogliamo accerchiarla come guerrieri Sioux. I compagni anarchici non sono d'accordo, consentono solo perché si tratta del primo giorno, il venerdì. Invece sul sabato saranno loro a decidere e dovrebbero arrivare le masse dei comisani. Io sono nel gruppo Milano 3 con Adriorto, incaricati di fare il giro della base per coordinare l'attacco previsto verso le 3 di pomeriggio, l'ora più torrida. L'intenzione è quella di bruciare con stracci inzuppati di benzina la secca prateria all'interno di Defense, e sulla sinistra si piazzano i distaccamenti punks, 5 di Milano, 1 di Bologna, di Brescia, di Torino, La Spezia, Pisa, Napoli e altri misti. Ci sono 3 gruppi musicali tedeschi e 2 inglesi. Il concerto è previsto per domenica pomeriggio. Gerardo spera di farlo all'interno della base. Sul retro, dove è situata la ragnatela, ci sono i gruppi pacifisti, sulla destra i compagni anarchici. Davanti al cancello principale dovrebbero arrivare le masse dei contadini e abitanti locali. Io e Adriorto partiamo da sinistra, dove i drappelli di punks sono determinati a eseguire l'azione. Ci sono le staffette per l'acqua che partono dalla ragnatela e forniscono borracce a tutti. I dirigenti dell'IMAC spaccano le palle sulla storia del

poco, tentiamo di farli ragionare. All'interno si vedono ogni 300 metri pattuglie di Marines armati fino ai denti con gli idratanti e gli estintori. È solo per metterli in agitazione, diciamo. Ma il litigio si dilunga troppo. Li molliamo proseguendo verso il lato destro della base. I compagni anarchici non si vedono. Dopo 3 chilometri finiamo le nostre scorte d'acqua. Adriorto porta il suo solito cappellino sformato. Io un bandana nero che prima inzuppavo con la borraccia, ora si è riassecchito tra i capelli. Ancora 1 chilometro senza ombra, né di alberi, né di anarchici, e siamo costretti a mendicare in stato confusionale da insolazione un goccio d'acqua in una casupola. Il contadino che ci apre non conosce una parola di italiano e ci crede americani. No, guardi che si sbagli. Noi non beviamo 1 litro d'acqua per uno, riempiamo le borracce e ci facciamo delle domande che non hanno risposta. Non lontano dal cancello principale, una cinquantina di compagni sono rintanati sotto un vigneto. C'è anche Mimmo, un anarchico di Milano in sedia a rotelle, un grande combattente. A parte lui, nessuno sembra prendere sul serio il nostro attacco. Siù. La mazzata di delusione ci aspetta più avanti. Nel piazzale ci sono pochi locali, le masse latitano. Un solo trattore, 227 alcune Dian, per fortuna molte angurie. Adriorto si strafoga e se ne caccia una in testa a una metà scavata. Alle 3 in punto scatta l'ora X, l'ora dei fuochi. I soldati ci mettono esattamente 2 minuti a spegnere le nostre fiammelle. Gli elicotteri volano raso terra, sollevando un polverone che fa bruciare gli occhi. I punks continuano a muoversi, fintando attacchi al reticolato. Gli sbirri ci seguono come cani, lanciano qualche lacrimogeno per disperderci, ma nulla di più. Alla sera torniamo a Comiso. Nel parco adibito a campeggio, Gerardo è convinto che domani ci saranno le masse. Nel frattempo sono arrivati altri compagni e altri punks. C'è anche Pete Wright e Phil Free dei Cress, che subito hanno un litigio con Yvonne per una frase pronunciata da Gerardo in riunione sulla rivoluzione.

0: brother, brother, brother, brother, brother, brother, brother, brother, brother, brother, brother, brother, brother, brother, brother, brother, brother, brother, brother.
1: Sabato mattina siamo ancora davanti alla base militare. Nessuno sa esattamente cosa fare. Per fortuna ci pensano le donne riunite alla ragnatela, lesbiche e compagne, anarchiche e punk femministe, entrano in azione. Si riuniscono in un punto e aprono la fence con le cesoie, penetrano nella base. I Marines sono colti di sorpresa, non sanno come comportarsi. Le donne srotolano un lungo striscione e camminano compatte. Noi, da fuori, vediamo quello strano corteo guidato da una tipa olandese col moicano rosa e il megafono in mano. Alle sue spalle procede il cordone che tiene la stoffa su cui è stampata la scritta «Fight war, not war». Dietro ci sono i soldati mimetica che le seguono con gli M16 a tracolla. Bisogna aspettare l'arrivo dei funzionari americani per stopparle. Gli ufficiali vorrebbero accompagnarle gentilmente, ma le donne non si fanno arretrare. Dopo a seguito di una discussione finita male, vengono sollevati di peso e trascinati fuori da tra le urla. Passiamo le ore. Davanti al cancello principale sono schierati a ferro di cavallo decine di blindati. Celerini e carabinieri prendono ordine direttamente dal ministro degli interni, si dice. Saremo in 300. C'è un caravan di una TV francese indipendente che fa le riprese. Gerardo viene intervistato. Lui parla al microfono e scruta l'orizzonte sempre più preoccupato. Le masse siciliane non si sono presentate. Nonostante tutto c'è una certa eccitazione. Le donne sono ancora gasate per l'azione di poco fa. Tutti si divertono a sfottere gli sbirri sudati dentro gli scafandri, i caschi e le visiere. Viene buio. Gira un po' di stanchezza. Ci rilassiamo un po'. Flash! Accendono i fari dei blindati. Siamo accecati. Tre elicotteri ci sfiorano le teste. Si sente un urlo poi dei colpi di fucile. Pum! Pum! Sono lacrimogeni. Mi volto per scappare, così fanno tutti gli altri. Super veloce un ragazzo, un punk inglese vestito da straccione, Simon, il cantante del 4-Minute Warning, non riesce a correre, ha gli anfibi sfondati. Mi fermo per aiutarlo, ma il mio sguardo finisce sui fantasmi. Nella nebbia dei lacrimogeni vedo avanzare tra i raggi dei fari le divise beige dei carabinieri. Panico. Come dei robot emettono suoni gutturali dalle maschere antigas, colpiscono a manganellate la schiena del malcapitato inglese, sul braccio sinistro portano una protesi nera e rigida così possono colpire in doppietta. Impossibile difendere Simon, riprendo a correre, sulla strada, arrivano anche Celerini senza più gli scudi. Sfasciano ogni cosa li capita a tiro. Le automobili parcheggiate ai lati della strada sono il bersaglio loro preferito. Boom, boom! Nel bordello frenetico incontro Mimmo in carrozzella che viene spinto da un altro amico anarchico, ma sono lentissimi. I porci li raggiungono, si accaniscono contro Mimmo, gli colpiscono le ossa sporgenti, lo tirano giù dalla sedia a rotelle. Corro via disperato. Tolgo le lacrime dagli occhi, vedo poco, mi fermo un attimo, devo respirare, vengo colpito di striscio dal camper della TV francese che va in retromarcia. I caramba colpiscono i finestrini, li frantumano e lanciano all'interno dei lacrimogeni. Lascio l'asfalto, mi butto tra i campi sulla sinistra, sparano razzi illuminanti, galoppo tra gli arbusti secchi, si strappano i pantaloni e mi graffio la pelle a sangue, sento un fischio di un razzo alle mie spalle, mi accascio al suolo e striscio verso un alberello. Nascosto dietro, aspetto qualche minuto. Forse il peggio è finito. Però capisco che il grosso dei manifestanti è sul prato a destra, dall'altra parte della strada presidiata dagli sbirri. A un tratto sento un rumore a fianco me. Panico! Chi sei? Sono Pancrazio di Udine! Anche se la situazione è drammatica, mi viene da ridere. Pancrazio è un tipo piccolo e timido, non lo conosco bene, ma con un nome del genere non te lo puoi mica scordare. Lui deve aver pensato lo stesso di me. Ci abbracciamo, tremiamo e ridiamo insieme. Poi ci sembra di scorgere dei compagni sul curvone sulla strada. Ehi, ehi, l'hanno piantata, gridiamo. Quelli invece sono agenti in borghese che partono in inseguimento personalizzato con tanto di bengala bagliante. Riprende la corsa nella prateria. Le mie gambe sono insanguinate. Pancrazio si è beccato una storta disastrosa, però siamo riusciti a raggiungere una seconda strada asfaltata. Zoppichiamo sul bordo nella direzione di Comiso, almeno così crediamo. Quando sentiamo il rumore di un'auto in avvicinamento, ci buttiamo terrorizzati nel fosso. In uno di questi tuffi, Pancrazio finisce su un mucchio di sabbia bianca, probabilmente calce. Ora tossisce come un asmatico con la faccia e i capelli di bianco fluorescente. Da lontano si sente un rumore della battaglia che continua. Alla fine incontriamo Rossella, una punk di Bologna, che è a bordo di una macchina e già da qualche minuto in cerca dei dispersi.

Nella piazza di Comiso saranno le 11. Manca ancora un bel po' di gente, ma la gran parte è riunita qui. Le grida di protesta hanno svegliato tutto il paese. Becco Manuela, Cristina, Fabione, Dix, Alice. Mimmo e Luciano sono pieni di lividi, ma salvi. L'ambiente somiglia a un ospedale da campo. Sceso dall'auto di Rossella, vengo travolto da un altro fuggi-fuggi generale. Dal lato della piazza, verso la base, arriva un carosello di blindati. Accerchiano la piazza. Escono in 4-5 da ogni veicolo, con il passamontagna nero e il gilet antiproiettile con la scritta bianca NOX. Sparano raffiche di mitra per aria, sembra un film. Dix mi sussurra, cazzo, peggio di Voghera. Invece si bloccano. Seguono dei minuti pieni di angoscia, tensione, silenzio assoluto. Poi i dirigenti parlano con Gerardo, ancora a bordo del camper fumante, concedono il nostro rientro nel campeggio. Dentro le sbarre del parco vediamo i NOX e i celerini girarci intorno, picchiano i manganelli sulle inferriate, noi cerchiamo le ferite, si contano gli arrestati, due sono certi, Simon l'inglese semiscalzo e Rita un'anarchica di Lecco. Molti altri mancano all'appello, alcuni sono rilasciati alle 5 del mattino. Di Milano manca solo Adriorto, ma i desaparecidos saranno una ventina. Verso le 9, mentre la celere comincia a sfoltire, mi addormento preoccupato per le sorti del mio amico ciclista. 20 minuti più tardi, eccolo, col suo cappello smandrappato e il sorriso stampato, porta una grossa cacciotta sulle spalle, ci racconta delle sue peripezie e delle masse di contadini invisibili, racchiusi nelle mani callose del siciliano che l'ha salvato e sfamato. Verso mezzogiorno arrivano 5 pullman per portarci alla questura di Ragusa. Nel frattempo i due Cress hanno uno scazzo mostruoso con Gerardo. Stai per diventare un grande uomo col tuo mitra? Inizierai a parlare di libertà mentre sangue scorrerà intorno a te? Ui altri siti di minchioni pacifisti, taglia corto Gerardo, caricando sul camion del Corriere la strumentazione del virus. Io e Fabione siamo presi dallo sconforto. Da una parte capiamo la posizione di Pete Wright e De Cress, ma dall'altra le sue parole ci sembrano a questo punto un po' fuori luogo. Non ce la sentiamo di infierire contro il prode insurrezionista. Ammiriamo il suo coraggio e quell'estremo tentativo di neutralizzare i missili puntati sul desiderio di un mondo senza Stato. Ma siamo in ansia per Silvano di Piombino. Un punk con il moicano rosso, alto, magro, gambe molleggiate, tutti gli vogliono bene perché non si arrabbia mai. Non risulta tra i nomi degli arrestati e le auto che setacciano la campagna non lo trovano. Quando montiamo sui pullman, urliamo dai finestrini impolverati contro i comisani. Conigli! Conigli! La rabbia si stempera quando dal fondo del mercato del bestiame vediamo Silvano che corre verso di noi. Si è salvate dal linciaggio facendo lo spaventapasseri in mezzo a un campo di grano. A Ragusa siamo in troppi per essere identificati. Ci lasciano liberi di prendere il pullman di linea per Catania e poi il treno per Milano. Rimangono solo alcuni ad aspettare gli arrestati. Io ho voglia di fermarmi con Quentin e Silvano, ancora un po' sotto l'Etna per smaltire lo stress. Ci segnalano la bellezza di Acitrezza. Con noi si aggrega Rossella. Dopo la caccia all'uomo dell'altra notte siamo inseparabili. Le rocce laviche nerissime si specchiano sul mare calmo. Quando cala il buio una gigantesca luna è come un flash. Io e lei nuotiamo sulla via argentata dell'acqua. All'uscita i nostri corpi nudi si allacciano e non si mollano per tutta la notte. Restiamo qualche giorno in questo paradiso riflettendo su Comiso e sul nostro rientro. Silvano è un sognatore stravagante. Piombino è una città di merda, costruita intorno alle accellerie, ci dice, cattedrali del sovietismo togliattiano. Ogni cosa ruota intorno a quelle fabbriche. Fin da piccolo sono stato indottrinato per entrare nella grande famiglia operaia. Invece io andavo al faro a guardare il mare, poi a casa con mio padre erano disastri. Un giorno mi regalò una barca a vela cercando di lanciarmi in una carriera di istruttore, ma a quegli stronzi di turisti proprio non li sopportavo. Così ho venduto la barca e sono scappato alla Spezia e vivo in una casa occupata con dei punks. Però adesso voglio venire a Milano, allargare i miei orizzonti, rinchiusi dentro una vita squallida di provincia. Ha finito i soldi, ma non si perde d'animo. Silvano è incredibile la sua capacità di
capovolgere al meglio qualsiasi situazione. Ci sono dei gruppi di punks che hanno una cascina all'Elba, vivono un po' come i Cress, ma quello che voglio fare io è diverso. Mi piacerebbe andare in una grande città dove ci sono più possibilità di scambio. Sono contento e lo invito in Correggio, facendogli però presente che a Milano non è molto diversa, cupa, fredda, senza nemmeno un faro sul mare. Sì, lo so, ma a Piombino è proibito solo pensare a qualcosa di diverso dal lavoro, alle acciaierie. Rossella interviene raccontando di Bologna, la città più libera del mondo, ci hanno detto, piena di studenti che fingono di essere ribelle, ma poi quando finiscono l'università diventano peggio dei loro genitori. Una falsa tolleranza che si traduce in un'insopportabile mancanza di contenuti. Questo piatto marronismo, come lo chiamiamo noi, ha prodotto una città stagnante dove non succede più niente. Non esiste uno spazio vivibile, una città possibile, il mondo sta cambiando in peggio, lo sanno tutti, ma preferiscono schiacciare le voci fuori dal coro. Guardate cosa è successo qui a Comiso. Cosa credete, che qualcuno abbia ancora l'incubo di una guerra nucleare? Che nessuno sappia che la natura si distrugge se proseguiamo in questa follia? Purtroppo i bastonati saremo ancora e solo noi. Vorrà dire che lasceremo un segno indelebile nella storia? Siamo gli unici a aver detto di no, rispondo io. Who gives a fuck? Quentin è più pragmatico, è vero, chi se ne frega? Questi anni sono terribili, ma chi se ne frega dei segni, dei simboli e altre stronzate da grandi sistemi? Tentiamo di non far diventare insignificante anche la nostra vita.

0: gente venne peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono paradiso, se sono purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete mano, piede, ginocchio,
1: alla
0: spalla. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7. The Underground Station.
3: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15:38.

Salutiamo gli italiani di Bensonhurst con i loro capelli impomatati, le loro tute di nylon, le loro medagliette di Sant'Antonio che agitano la loro mazza da baseball firmata Jason Giambi, sperando in un'audizione per i Soprano.

0: su una lettera non scritta, per un formicolio d'albe, per pochi fili su cui si impigli il fiocco della vita e si incollani in ore e in anni. Oggi i delfini a coppie capriolano coi figli. O ch'io non ho da nulla di te, ch'io fugga dal bagliore dei tuoi cigli, ben altro è sulla terra. Sparir non so né riaffacciarmi. Tarda la fucina vermiglia della notte, la sera si fa lunga, la preghiera è supplizio e non ancora tra le rocce che sorgono t'è giunta la bottiglia dal mare. L'onda vuota si rompe sulla punta a Finisterre.
1: Zero stress.

0: vai a parlare alla televisione? Ma non mi fa ridere. Se sai di solo parolacce.
1: Ma quando mai, Adossi? Ma quali parolacce? Ma vaffanculo tu e quello svuotacessi di inglese, va.

Questa è Radio Chirò. Radio Chirò, rumori nell'etere cittadino.

morning. You saw me from your phone.

0: Ma Gabri, il momento è grave.
1: No, dico, nella misura in cui il prezzo delle ova ha toccato vertici da capogiro, fagocitando l'inflazione secondo logica alienante del consumismo, a monte nascono tutta una serie di problemi gravissimi. Se te vuoi comprare un ovo oggi, bisogna che prima ti trovi un socio, così uno se mangia rosso, l'altro se beve la chiara, e diventa un problema di massa. E la massa, che cos'è?
2: Ma...
1: La massa è una marea di gente, la massa sono tanti. Il problema diventa sociale, dall'ovo, se fa presto arriva la guerra atomica. Ma tu te rendi conto, Gabriele, che pericolo di niente!
2: Sì.

di dire parole. Quando la vita, una vita verrà, e verrà il tempo, e l'età dell'amore, quando l'inverno più a nord se ne andrà, quando l'inverno più a nord se ne andrà. Poi andremo via

un grazie a Radio Ciroma, a tutti gli ascoltatori, e grazie a voi che spingete e sostenete e diffondete la bass music, che è una delle cose più importanti, che un compito dei più importanti di cui abbiamo bisogno oggi, ce n'è tanto bisogno.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16 e 40 minuti.
1: Radio Ciroma vuole proprio te.

0: tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

0: Ciroma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

0: Solo il freddo!
1: Non fatemi pescare anche voi dal freddo. Per i vostri impianti di riscaldamento interpellate la ditta Calabroquaria di Mascio Angioluzzo.
2: La Calabroquaria di Mascio Angioluzzo esegue impianti di riscaldamento a linea Egerza e Degiuppo. E se l'impianto tu fa a metano, roppo che ha finito, Mascio Angioluzzo, terona alla mano. La Calabroquaria la trovi in via dei Mille, numero 1000. Telefono 1000.
3: Chi è?
0: Solo il freddo!
3: Ma la dinne fissa, che se no caccia squagli!
1: Tese giunto!
2: Calabroquaria, per lasciare il freddo, menzo una via.

0: Milano e Dischi su Radio Chiron.
1: Davvero?
0: Dovete sudare.
1: Davvero?
0: È tempo di sudare.

0: detto, brevissimo.
1: Bravo. Lei è
0: forte. Era una notte di luna ripiena.
1: Sì. Pagliattato, Alice, cose, capperini.
0: Sani Gesualdi passeggiava e sentiva Calducci, era orso nudo.
1: Ho capito.
0: Sentiva Calducci.
1: Capeloso.
0: E allora il tempo, non so, si stracambia, il tempo è diventato che pioveva.
1: Sì.
0: Allora lui aveva un ombrello.
1: Ai,
0: numero uno, un impermeabile.
1: Numero due, un impermeabile.
0: No. Allora lui che faceva? Siccome lui ci teneva molto alle sue cose, no? Lui ci teneva moltissimo.
1: Sì.
0: Non so se lei capisce questa parola, moltissimo.
1: Moltissimo, lo capisco.
0: E allora si metteva l'impermeabile, non se lo metteva quando pioveva, perché sennò si bagnava.
1: Sì.
0: E con l'ombrello non usciva, sennò si bagnava.
1: Sì.
0: Poi lui quando si metteva invece, qualche volta poi cambiò idea, si metteva l'ombrello, l'impermeabile, e si metteva di sopra il gelofan per non fare bagnare l'impermeabile. Poi si metteva una bella cappotta di sopra per non fare bagnare.
1: Cioè
0: lui si incurvì, San Gesualdi diventò un gobbista. Lui si incurvì. Poi allora, poi scoprì un sistema, no? Che lui, quando vedeva uno con l'ombrello, si metteva sotto di questo con l'ombrello, con la scusa, dice: che bella giornata, che bel panorama, la vita oggi, i prezzi della frutta, queste parole. E camminava con questo, solo che lui andava a finire in posti dove non voleva lui andare. E poi doveva tornare a piedi e si bagnava tutto.
1: Certo, perché si aggregava un altro che andava in un altro.
0: Allora lui questa esperienza, lui, di sapere come se piove, se non piove, lui si laureò in tempo. Studiò.
1: Come si laureò in tempo?
0: Si laureò in tempo.
1: Nei quattro anni degli studi.
0: No, si laureò in tempo. Meteorologia.
1: Ah,
0: no,
1: il tempo, in meteorologia.
0: E lui che ha inventato il servizio meteorologico, che tuttora gli danno i diritti d'autore della SIAES, di tutti i servizi meteorologici. E fu lui che inventò il servizio meteorologico diviso in quattro stagioni. Sì, estate, caldo, autunno, tempo autunnale, inverno, freddo, e primavera, tempo primaverile. Ecco, lui inventò questa cosa. Poi ebbe tanto successo lui, e allora disse: ho avuto tanto successo. Sì, ho avuto tanto successo. Poi si fermò 20 minuti senza pensare niente, senza così, fermo, immobile,
1: andato.
0: 20 minuti. Posso fare vedere 20 minuti come ha fatto?
1: No, per carità.
0: Poi allora dopo 20 minuti disse: non è bello ciò che è bello, ma che è bello
1: questo. Non te lo fanno dire, e lo so, padre. Questi.
2: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 17:40.

0: Vi saluto a tutti cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
0: Siamo in diretta.
4: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
0: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
5: A mamma piace.
0: A lui gli piace.

0: Dicono che la mia sia una poesia di inappartenenza. Ma se era tua, era di qualcuno, di te, che non sei più forma, ma essenza. Dicono che la poesia, al suo culmine, magnifica il tutto in fuga. Negano che la testuggine sia più veloce del fulmine. Tu sola sapevi che il moto non è diverso dalla stasi, che il vuoto è il pieno e il sereno è la più diffusa delle nubi. Così meglio intendo il tuo lungo viaggio, imprigionata tra le bende e i gessi. Eppure non mi dà riposo sapere che in uno o in due noi siamo una sola cosa.
1: I believe that thousands of people in psychiatric wards, psychopathic wards, hear me, in insane asylums have been driven there for the devil by demon spirits whose duty it is to torment people. How many believe it?

Oh, ragazzi, saluti a tutti da Milano, da Ice Cream Record, vi ringrazio per la disponibilità e per lo spazio e spero che comunque vi continuino così le cose bene come stanno andando.

il centro commerciale, dice Tiziana che non c'è sta a mucca pazza. C'è sta il cartello, va a affidà, sono buoni tutti.

Signore e signori, ragazzi e ragazze, qui è tempo di morire.

0: sono convinta, Reggie, che un gruppo antiimperialista come il nostro debba rispecchiare una divergenza di interessi all'interno della base di potere.
1: Sono d'accordo, Francis?
2: Sì, puntodivistamente parlando, quello che dice Judith è valido, purché il movimento non si dimentichi mai che è un diritto inalienabile di ogni uomo...
1: O donna.
2: O donna, di affrontare se stesso.
1: O se stessa.
2: O se stessa.
1: Giusto.
2: Grazie, fratello.
1: O sorella.
2: O sorella. Dove ero rimasto?
1: Avevi finito.
2: Ah, ah.
1: Per concludere, è un diritto naturale di ogni uomo.
2: O donna.
1: Perché non la pianti con queste donne? Ci confondi le idee e basta.
3: Perché le donne hanno il diritto di svolgere un ruolo nel movimento.
2: Perché continui a tirare in ballo le donne?
3: Voglio essere donna.
1: Cosa?
3: Voglio essere donna. E d'ora in poi voglio che mi chiamiate Loretta.
1: Come?
3: È un mio diritto di uomo.
0: Scusa, ma perché vuoi essere Loretta, Stan?
3: Voglio avere dei bambini.
1: Vuoi avere dei bambini?
3: È un diritto di ogni uomo averne se li vuole.
1: Ma tu non puoi avere dei bambini.
2: Uffa, non mi opprimere.
1: Non ti sto opprimendo, è che tu non hai l'utero. Dove si dovrebbe sviluppare il feto? Lo vuoi tenere in un barattolo?

0: E welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche, 105 più un punto e un set, per Radio Roma FM, sempre qui, 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza.
0: Blocca la frequenza, sempre la
1: blocca. Mica ciovina,
0: Villa. Bloccala, bloccala, bloccala lì.

stanno togliendo pezzettini a pezzettini. L'unica maniera per recuperarla è che

Voi sapete qual era il motto che il barone De Coubertin ha riattivato per le moderne Olimpiadi, prendendolo dall'antichità. È il motto del Cizius, cioè più veloce, Alzius più alto e Forzius.

insomma, più forte, più possente. Citius Altius Fortius era un moto giocoso di per sé, era un moto appunto per le Olimpiadi che erano certo anche competitive, ma erano in qualche modo un gioco. Oggi queste tre parole potrebbero essere assunte bene come quintessenza della nostra civiltà e della competizione della nostra civiltà. Sforzatevi di essere più veloci, di arrivare più in alto e di essere più forti. Questo è un po' il messaggio cardine che oggi ci viene dato. Io vi propongo il lentius, profundius e suavius, cioè di capovolgere ognuno di questi termini, più lenti invece che più veloci, più in profondità invece che più in alto e più dolcemente o più suavemente invece che più forte, con più energia, con più muscoli, con più insomma più roboanti. E credo che da questo punto di vista ci sia oggi una domanda appunto proprio di un cambiamento di civiltà che probabilmente non sa vincere, con questa moto non si vince nessuna battaglia frontale, però forse si ha il fiato più lungo. Grazie.

0: una parabola culturale rappresentabile dalla poetica magistrale di chi?
1: Plinio! Sta male. Ascolta.
0: Stoiamo. Prego Cavallari, la fonica adeguata di un sottofondo poetico alla lettura della quale, bravo, mio possesso, sì, è idoneo.
1: Ecco.
0: Credo.
1: Si chiama.
0: Credo nella democrazia. La democrazia esiste, anche se sono morti i nemici, anche se sono morti a tradirla, dopo essere magari fatti in vessillo e in vanto di essa, capito? Tuttavia c'è ancora. Credo nella democrazia. Essa c'è, esiste. La democrazia esiste, ma non può imporsi da sola. Deve essere difesa. Qualcuno deve farlo. Qualcuno deve lottare per garantirla. Io credo nella democrazia. Non è un sogno, non è un'utopia. Questi anni di prevaricazioni e ingiustizie possono averla indebolita, ma c'è ancora. Io ci credo, ci ho sempre creduto, ci crederò sempre. Non sono un ingenuo, non sono uno sciocco. La democrazia c'è, ma qualcuno deve difenderla. Per fortuna che c'è la fatina dei denti.

0: fuck up the bass.
1: Cesare?
2: Che cazzo ne so, sbagliato dalla madre a vedere svolta qualche cosa. Tu che hai fatto? Hai lavorato?
1: Ma che? Una sfortuna terribile. Stavo per fare orologio a catena dentro una borsetta, a due ferlocchi. Mi hanno sgamato sti stronzi, mi sono dovuto da. Ho avuto stanno a fare tutti i paraculi, non si sa più che inventassi.
2: E che lo dici? Ma al finale tu quanto c'hai?
1: E c'hai due scudi da prima. Anzi, pure meno. Mi sono preso un gelato.
2: Ma come? Dopo lo sfortetto è più il gelato.
1: Sì, mi prendo un gelato. Beh... Enzo!
2: Ah, cioè, non te capisco, se sbattemo che mette insieme quattro lire e fa uno schizzo e tu devi il gelato!
1: Se ne va?
2: No, più sì.
1: Oh! Ma mi credevo te sbortando?
2: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
2: Ma perché già da 2.000 lire tu qui?
1: Da 2.000 lire?
2: Ma a sto punto nemmeno mezza piotta c'avemo. 40 le mie, con i due sono 48, muoviamo quello che porta Cesare. Oggi mi sa proprio cor quasi se famo.

brucia all'inferno. Questa parte di me che non si trova bene in nessun posto. Mentre le altre persone trovano cose da fare nel tempo che hanno, posti dove andare insieme, cose da dirsi. Io sto bruciando all'inferno da qualche parte, nel nord del Messico. Qui i fiori non crescono. Non sono come gli altri. Gli altri sono come gli altri, si assomigliano tutti, si riuniscono, si ritrovano, si accalcano.

dalle loro preoccupazioni. Non sono come gli altri. Io sto bruciando l'inferno di me stesso.

C'era un piccolo uomo seduto sopra la città, che sognava d'andare un bel giorno sulla luna. Non aveva denaro, dimora, non aveva alcun che. S'affidava al buon gusto del giorno che veniva. Si svegliava alle tre, camminava con me. Mi parlava di viaggi randagi per le vie del centro. Poi stupito da me, mi diceva vabbè. Non conosci le leggi dell'uomo, non conosci perché. Spudorato, indifeso ed offeso, poi mi raccontò di una certa signora che dice lo abitava. Se ne stava di curva in attesa dentro al suo maglione. Se ne stava stravolta in uscita dal suo cuore. Si svegliava alle tre, non parlava con me. Era solo un pensiero notturno che gli giaceva. Poi turbato da me, lui diceva vabbè. Non conosci le leggi dell'uomo, non conosci perché.

dai ruoli, vincoli e tabù. Svincolava la mente da ogni sua bruttura. Sorrideva alla vita imitando il volo dei colombi e chiedeva soltanto il giusto che gli spettava e portava con sé una parte di me, quella stessa che gli serviva come volpe all'uva. Si cibava di me, raccoglieva per sé le parole che non diceva.

solo nell'immondo di un Dio. Non più faccio domande o teoremi, resto muto oramai. Dentro l'alba di un giorno che brucia col tempo. E difatti bruciai, ogni senso bruciai, quello stesso che mi serviva come volpe all'uva. Si cibava di me, raccoglieva per me le parole che non diceva.

0: abbiamo chiudere occhio tutta la notte.
1: O ci sveglieremo trasformati in qualcosa di inumano.
0: Molte persone perdono a poco la loro umanità senza accorgersene. Non così tutto un tratto dalla sera alla mattina. Ma la differenza è poca.
1: Non tutti sono così, Miles.
0: Tu lo credi? Invece è vero. Ci si indurisce il cuore giorno per giorno. Solo quando dobbiamo lottare per difendere la nostra umanità ci accorgiamo quanto valga, quanto ci sia cara.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 43 minuti.
1: Buongiorno e benvenuto in un'altra giornata di merda. Il numero da te selezionato per accedere a un'esistenza decente non è al momento raggiungibile. Se vuoi, puoi riprovare più tardi, ma tanto non servirà a un cazzo. Arrivederci.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.

0: vite.
1: Impero, il nuovo gioco della Ecstasy International è già in tutti i negozi. Centinaia di aerei, carri armati, navi da guerra, truppe dotate delle armi più sofisticate, lo scudo spaziale, testate nucleari, una forza d'urto impressionante. Ad Impero si gioca da soli. Impero è facile e adatto a tutti. Impero è spettacolare. Impero, dagli stessi creatori di Giustizia Infinita e Mattatore. Attenzione, se ne raccomanda l'uso in aperta campagna.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 24 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 51%.
1: Se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrai essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

mail di contatto chiocciola@ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

cani. Bisogna battere il cane finché è caldo. Bisogna dimenticare i cani. Bisogna farla finita coi cani. Coi cani che corrono, col cane in gola, col cane nel sacco, con la morte nel cane. Cane di lettere, cane di mondo, cane di paglia. Cani, volete forse vivere in eterno? Chi è senza cane scagli? Chi ha demolito il cane? Chi ha distrutto pezzo per pezzo il cane? Chi ha svalorizzato il cane?

0: stivali. Il cane dei tempi, il cane del futuro.
1: Il cane è l'avvenire del cane.
0: Il cane è lo specchio del cane. Il cane è eterno. Il cane giustifica i mezzi. Il cane ha sempre ragione. Il cane non si tocca. Il cane non vive di solo pane. Il cane quotidiano. Il cane volge alla fine. Il cane vuole la sua parte. La resurrezione del cane le aprì tutto il suo cane. Le rispose
1: con un cenno del cane.
0: Lo guardava con la coda del cane.
2: Ma tolto il cane di bocca, mette troppo cane al fuoco. Mettiamoci sopra un cane, mettiti il cane in pace.
1: Mi fa girare il cane, mi stringe il cane, mi spezza il cane, mi va via il cane.
0: Noi oggi dobbiamo reinventare il cane. Non sei abbastanza cane con te stesso. Non so più dove sbattere il cane. Non tocco più un cane da due.

0: cani.
1: 4 cani vedono meglio di 2. Questo cane diventa un po' monotono. Questo cane è decisamente ossessivo. Questo cane non lo aveva mai sfiorato. Raccontò il suo cane a tutti, riacquistò l'uso del cane, scagliò il primo cane. Se il cane non esistesse, bisognerebbe inventarlo. Sentirsi cane, sentirsi il cane di se stesso. Sei abbastanza cane per capire queste cose. Smettiamola di parlare con i cani.
0: Toccare il cane a qualcuno!
1: Tutti i cani finiscono male, tutti i cani
2: vanno verso la rovina.
1: Tutti delusi del cane.
2: Un bel cane.

guardare il cane. Zitto e cane. E beh, questo è

C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 te, cucù, chi ne? Ciroma, www.ciroma.org o punto info? Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

Abbiamo avuto la solidarietà di decine di persone che, ascoltando la radio, e vi ringraziamo di questo, sono scesi qua in piazza da noi, ma dimostrazione ancora una volta come la solidarietà dal basso esiste ed è forte, e che uno strumento come la radio è veramente essenziale.

0: Qui non si parla di una banda di dilettanti, questa è un'operazione con i controcazzi. Parliamo di centinaia di chili a settimana, forse di più.
1: Allora, chi è questa persona? C'è qualcosa su di lui?
0: No, solo che è più morto di una mummia e che aveva delle belle corde vocali. È lui il mio uomo.
1: Il tuo uomo?
0: L'uomo misterioso a cui ho dato la caccia per la maggior parte dell'anno. Cucinava la metanfetamina più pura che si sia mai vista. Si faceva chiamare Heisenberg. Sì, che strano, eh? Ho controllato, era un fisico di Hitler. Si chiamava Werner Heisenberg. Davvero ingegnoso. Beh, immagino che con uno pseudonimo del genere il mio uomo debba essere una specie di testa d'uovo, senza offesa. Ed eccoci qua. Gail, Major Tom Bettiker. Ad ogni modo, voglio soltanto capire se sto abbaiando all'albero sbagliato. Allora, chimicamente parlando, per quanto ne capisco, parla di una preparazione con il fenilacetone, giusto?
1: Sì.
0: Cosa piuttosto rara di questi tempi, ma coincide perfettamente con la roba blu sulla quale stavo indagando.
1: Due panetti di margarina di soia, due terzi di tazza di zucchero di canna.
0: È una ricetta per dei marshmallow vegani. Ci sono stronzate di ogni genere lì dentro, tipo una top 10 delle biciclette reclinate, consigli per il compostaggio. Tutto a margine del processo di sintesi della madre di tutte le metanfetamine. Questo tizio era un pazzo. Ah, un vero personaggio.
1: È vero, sembra unico.
0: Aspetta, voglio farti notare un particolare, dammelo. Proprio qui, guarda. A inizio pagina dice AWW, la mia stella, il mio perfetto silenzio. WW. Secondo te chi può essere? Woodrow Wilson? Willy Wonka? Walter White?
1: Sì. Mi hai beccato.
0: WW.

Radio G Roma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

doloroso che una madre debba pronunciare parole che condannano il proprio figlio, ma non posso permettere che loro mi credano capace di commettere un assassinio. Ora lo rinchiuderanno come avrei dovuto fare io quando era bambino. È sempre stato cattivo e ora aveva intenzione di dire che ero stata io ad uccidere quelle ragazze e quell'uomo. Come se io potessi fare un'altra cosa all'infuori di star seduta immobile e guardar fisso come uno di quei suoi uccellacci impagliati. Loro sanno che io non posso alzare neppure un dito e non mi muoverò. Me ne starò seduta qui tranquilla nel caso che loro sospettassero di me. Probabilmente ora mi stanno sorvegliando. Beh, lasciamoli fare. Farò vedere loro che specie di persona sono. Non scaccerò nemmeno quella mosca. Spero che mi stiano osservando. Così vedranno, vedranno e sapranno. E diranno tutti. Ma se lei non farebbe male neppure ad una mosca.

Buonasera a tutti, sono il canaro della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

0: Sai di...
1: Salata?
0: Saliva?
1: Saltandola. Sangue da...
0: Sanguinosa. Saturata. Saziare. Scaldandole. Scambiandosi. Scendela. Schiusele. Schiuma. Sciogliere.
2: Scivola dentro.
0: Scivola via. Scivolosa. Scoprire.
1: Segnandola.
0: Sei entrata sempre meno, sempre più sensibile, sentendola, sentendosi, sentele senza forza,
1: senzale, separandole.
0: Se ti fa male, se ti muovi, respiri seta, desfinendosi, fiorare, sgusciando, si appoggia sul, si apre, si arresta. Si schiude, si contrae, si curva, si gira,
3: silenziose,
2: si riempie,
0: si schiude, slacciata, slargando,
2: smarrita,
0: smuove, sobbalza, soffice, sognando, soggiaci,
2: solletica,
0: sollevandola, solo con,
1: solo nel,
0: soltanto, sommessa, sommersa, sospesa, al sospinta, sospirando, sospiri, sottile, sotto il peso, sotto le mani, sotto, vibrando, spaccata, spalle in, spasimare,
2: spingendo, spinta verso, sporgendo la spassata, spremendo, staccata,
0: si stanca, standoci dentro, standoci ferma, strappandola, stremata, stretta, stringendo, strisciare, strizzando, successiva, su,
1: incando,
0: sudate,
1: sugli occhi,
0: sulla pelle, sul ventre, su pi, svanire, svegliandosi, sveltana, svestita,
2: svuotala.
0: Sai di?
1: Salata.
0: Saliva?
1: Saltandola.
2: Sangue da sanguinosa. Saturata.
0: Saziare. Scaldandole. Scambiandosi. Scendela. Schiusele. Schiuma. Sciogliere. Scivola dentro. Scivola via.
2: Scivolosa.
0: Scoprire. Segnandola. Sei entrata.
1: Sempre meno.
0: Sempre più sensibile. Sentela. Sentendosi. Sentela. Senza forza. Senza le. Separandola. Se ti fa male. Se ti muovi. Respiri seta. Desfinendosi. Fiorare. Sgusciando. Ti appoggia. Sul si apre. Si arresta.
1: Si chiude. Si contrae. Si curva. Si gira.
0: Silenziose.
2: Si riempie,
0: si schiude, slacciata, slargando,
2: smarrita,
0: smuove, sobbalza, soffice, sognando, soggiaci, solletica, sollevandola, solo con, solo nel, soltanto, sommessa, sommersa, sospesa, al, sospinta, sospirando, sospiri, sottile, sotto il peso, sotto le mani, sotto vibrando,
2: spaccata, spalle in, spasimare, spingendo, spinta verso, spargendola, spossata, spremendo, spaccatasi,
0: stanca, stanca, standoci dentro, standoci ferma, strappandola, strambata, stretta, stringendo, strisciare, strizzando, successiva, succhiando, sudate sugli occhi, sulla pelle, sul ventre, supina, svanire, svegliandosi, svelta, svestita,
2: svuotata,

0: quella mattina, partendo da Piazza di Spagna, non eravamo, devo dire, più di 3.000, ma la cosa notevole di quella giornata è che eravamo un po' uno spaccato effettivo del movimento, cioè c'erano parecchi studenti universitari, c'erano alcuni intellettuali simpatizanti, tipo, ti dico, mi ricordo di Conti a Sorrosa, ma c'erano anche altri intellettuali che io non conosco, e un po' di studenti medi. Noi non pensavamo di riuscire a espugnare architettura, però pensavamo di fare una grossa manifestazione sotto architettura come forma di pressione per chiedere la liberazione di architettura, e pensavamo di utilizzare in grandissima parte gli strumenti di scontro, ma più di tipo provocatorio simbolico, tipo i pomodori non c'erano, ci eravamo portati uova, per esempio, delle altre robe innocue, di quelle che danno fastidio, se vuoi, al celerino a cui le lanci, ma non gli fanno del male. E noi avevamo messo nel conto che la polizia invece poteva rispondere attaccando davvero, e avevamo previsto anche una via di fuga possibile. L'unica cosa che non avevamo previsto è che la gente stessa non volesse andare via, ma si mettesse a rovesciare i camioncini della Celere, a pestare i poliziotti. Questo non l'avevamo previsto. E in qualche modo è stata un'informazione anche per noi in questo fatto. Cioè, in questo senso Valle Giulia è una data.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma è mezzanotte e 38 minuti. What?

Esistono poche cose più terrorizzanti del futuro che ci aspetta. È impossibile da conoscere. Ma certe volte, il futuro più terrorizzante è quello che conosciamo. Il destino che prevediamo. Senza potervi sfuggire. Non c'è niente di più terrorizzante del futuro. E niente di più inevitabile. Certi scenari futuri sono così tremendi che non pensiamo di poter sopravvivere. Lottiamo o fuggiamo per evitarli. Ma anche se fuggiamo lontano, se lottiamo duramente, il futuro ci raggiunge. Il destino ci raggiunge.

0: Sì, Radio Ciro.
1: Che stamattina? Che stavamo a dì, quindi?
2: Che stavamo a dì? Io manco te sento, non so che me stai a dì.
0: Dai,
3: Close, non ho fatto nulla. Quindi Radio Ciro a 105.7.
4: Attenzione.
0: Attenzione, attenzione.
5: Per info www.ciroma.org.
0: Radio Ciroma

Finché stavamo al Medioevo, finché stavamo ancora col sistema tolemaico, ci potevi pure credere alla punizione di Dio. C'era solo la terra, il sole, tre pianetini e stelle erano dei buchetti su un telo nero per far passare la luce

l'universo era tutto lì, era l'unico giocarello che c'aveva. E allora magari ci potevi credere che lui si poteva divertire a spiaccia, a fare purci, guardare dal buco della serratura, a mandare la gente all'inferno. Ma oggi, ammesso pure che esiste, no? Che io poi so di mentalità aperta. Ma ti hai visto la roba che c'è là fuori? Miliardi e miliardi di galassie, miliardi di stelle, di pianeti, buchi neri, quasar, pulsar, oceani di materia oscura, di fasci di neutrini, di antimateria. Ma ammesso pure che esiste, no? Ma tu pensi che uno che ha fatto tutta sta roba gliene può fregare qualcosa se su sto sercio di periferia noi rubamo, sparamo tra di me e moglie, se ingroppamo fra di noi? Ma tu pensi veramente che la morale nostra può essere la questione centrale dell'universo?

0: Fai sempre più fatica a leggere un libro e a seguire la trama di un film.
1: Non allarmarti, lascia fare a noi. L'addestramento dell'Istituto di Obbedienza Animale funziona con comandi semplici e rapidi.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere. Obbedire. Guadagnare.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org.
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu.
1: Nado Zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
7: È una pavata, una pavata, sì.
8: Pensa alle telecittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma
11: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma a servizio della libera espressione.